kwakoti hayo bona kuli ha matira kwakoti kwani kwaona kwakuta kwani ha matira kwatene kwakota ni vanyalani hande ndi vaizo ipea ona masale ona maringa ona vaizo ipea chari umatezi kwatene hasa utwa kuli e muna hai sa zamani musali usiri umatezi kwatene ayo is a divorce vaizo mbulera kwani no kwa bona.

Sanani zavatelezi mulfefela na konyana kulikone ko loksa wana kulisipilwata kuika pesa hainyani. Ufesi waka mwamanjinela.